0: agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana, un po' vostra parente.
1: È mia sorella!
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando mi sia concesso, stasera sul crepuscolo, stasera, adesso...